0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: This is Radio.
2: Radio.
1: Radio 7.